0: studie senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz
1: Okay, música Rusi Jennifer Rose, son el título The Power of Love. Música de Nelo, Riona Ita, Bahia, Tukusan Uluresin Rua, de Minuto Hat Nuluresin Sia. También en la Fatin, Hauni, Miririk, Mirik Solok, Beto Bot Sira Hotu, no la Fatin, fue información Beto Bot Sira Rusi, Club Estudo Académico. Non è Club Studio Accademico FECU in Italia, realizza seminario nazionale con tema comunicazione strategica e risoluzione di conflitti e costruzione relazione e tomata decisione effettiva. Non è rispetto, convida membro o studente accademico Sirahoto a partecipare al seminario nazionale che si realizza il dia 10 di giugno. Non ha avuto ora stucuolo toremata fatta in sala FEC 899. Non è il seminario di noi, partecipante Sira, si è tenuto l'opportunità di attuare una presentazione con il orador Sira nella sua esperienza, nella maca di una discussione con un assunto importante Sira, con una bella rete di collaborazione entre instituição no ba ema hoto ya no nena fati haunia meridiek meridiek solo que almoço dia gret besira ne bema ka descansa dia beto bot sira hoto no tur mai hana fati lori to bot sira barona musike husi ascending one titulo ni hamnasa

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li Husi Games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games sila selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Dia convince ro tu mai ta gastan musica de la lasti va. Depois mai ta letan fal mensaje musica e storia do mi. Storia de basira ma kala vela al vela sera mai ta leti guitar gasti a ronate musica le ma kita commentar ta ne. Musica storia do mi remate ta continua letta mensaje in carica mensaje mai ossida quella le musica.

0: drive alone past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Hola, Dili! Se hanno in dalla rua banghira tu telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Radio Liberare FM, sia nulure sin lima puntualo megahertz.
1: Senti livre ya uma, che talara susar, Radio Liberare se liberta o. Sia nulure sin lima puntualo megahertz. Liberare ya anin, liberare ya mori.